0: au Maria Zaepo sur RCFM. Direction Mourad, dernière étape dans ce village. C'est dans Injir où c'est avec François Tomasi.
1: Ici RCFM.
0: Nous arrivons à la fin de notre balade. Nous sommes à proximité du village de Mourad, ou sur ce sentier donc qui a été notamment réhabilité avec le bureau montagne du Nebiuska du Montagnou, dont fait partie notre invité François Tomasi et qui est accompagnateur en montagne. François, si mouillon, ti donc aiguille, d'avant t'es au vieux, mais hein, d'y oubé winko qui court.
2: D'y oubé winko qui court e muda più facile in l'acqua per ciò che dice Nuova la pose fraîcheur, ne avevamo bisogno, ma al di là di un bel fiume in cui esopoce per non passare in l'acqua, c'è tutto a vita di tempi e l'economia di un fiume e l'economia di un filo d'acqua. Allora, guardate, già abbiamo qua là, si vede un condotto che si chiama una piova, in francese le bief, di la Menedo, per portare l'acqua ai mulini. Ma mica, allora, i mulini, cosa erano questi mulini? C'erano i mulini per fare verina castagnina, c'erano i mulini per fare l'olio d'olivo, c'erano i mulini per il grano. Tutto lungo il fiume, ma al di là dei mulini c'è anche Evalchere. Evalchere era il tempo di Asseda, per arrivare i vermi che fece.

0: Emu legno o legno e emu l'acqua lunga o bevinco. Vi ride che tanto c'era una grossa economia di un fiume.
1: Ecco, noi ci stiamo qui in fiume. Francesco Tomas, vi ringraziamo per questa spassigliata in giro a suo paese di Murado in Deunebio e poi a presto.
0: A presto, sempre con piacere.
2: Vos chansons préférées toute la journée?
3: C'est ici RCF.

0: donna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad avrò messa vinta, o mio cuore assai più lunga.

0: Victoria Indochine sur RCFM à 8h, moins le quart. Et Chinandem ou Afasionavi, ou la Spassidiad, à Scobert et Lunch Trébien, Tecou, Binchansu, Albertini, Bajevioriti.
1: Ici. Ici. RCFM. Ici.
2: Quand vous igoliez une bianta, un moment est important. Parce qu'une bianta, un n'est mica la stessa de tout l'anno. Cresce, fa gesovronde, isoviori. Isovrutti, esoranille e dopo, certe volte, si mette in riboso. E secondo ciò che noi volemo goglie, non andremo mica a cercare lo stesso momento. I gatti di una pianta si bigliano quando le sono sempre giovane. E vronde si gogliano giovane oppure quando le sono belle sviluppate. Per i fiori, ciò l'aspetta a fiori dura e usole. I fruttieri anille, elli, si bigliano quando li sono maturi. E per certe raighe, s'aspetta piuttosto un momento in due abbienta a messo eso riserve sotto d'era. In Corsica, pare che gugliere sodino liade a certe ade di l'anno, a Eviste e a Isanti. Certe ade, che longa l'anno, accompagnano e stagione e diventano stonde per coglie certe biente. A Pasqua, e giovane biente di Uerano si scuginediano in de nostre vritelle erbose. Bigina Sant'Antone e Udempu di Udiolu. Per Sandua, di Iugnu, si goglie per esempio l'erba Isandua e Amurza. A Avine i Settembre, per a San Michele, ben è l'ora di Uvinotio. E più tardi, i Gembre, a Morta e Liada Santa Lugia. Così, longa l'anno, il calendario di Ebiente e quello i lomi si incontrano. Ma Ebiente, un fiediano mica l'almanacco. Secondo luogo, o gallore, a biosa o l'annada, una bianta bo fiorisce o madura appena nanzio o appena obu. Un sibilla mica adutto. Si goglie solo ciò che avemo bisogno ibia, lasciando abbastanza fiori e ranelle perché le bossi non continuano a ribrougesi. Coglie una bianta, diedi non sabe quando bialla e quando lascialla. Bagetti fioridi.
0: Vincent Albertini avec nous chaque week-end sur RCFM. Lui s'apprête à faire un beau concert le 31 octobre. Ce sera à Florence, vous le savez, au théâtre Nicolini. Féli, RCFM sera du voyage. On vous en reparlera, bien entendu. Féli, Kabili Schulte.

0: of you.
1: Et Chiran a autorécouvert tout l'enterre de FM et coup à Paul Tourquidouriagno Boul.
2: Ici, RCFM.
3: Au Boul, vous connaissez à John. John a reçu de sa maman une éducation de gueule, des langues, surtout quelles antiques, et en mythologie. A sua mamma, agora, prima di morire giovane, di diabete, e pur valè, perché non c'erano tacos trois viandes sous son roise, là, lui a iniziato a conoscenza con l'arnese di yoga e di l'immaginazione. Giugà e imparà, piazzato dopo in un'istituzione cattolica, John aveva un aiuto finanziario da studiare in parecchi stabilimenti famosi d'Inghilterra. O gabidau, mo gabidano, povero. Orfano, l'integrazione deve essere difficile per quello che viene dalla campagna. Castigato tra il dolore e la mancanza di una mamma o goccio e la difficoltà di trovare la sua piazza, non ha da riuscire i suoi studi i primi tempi, ma non ha da rinunciare. Perché non rinuncia mica? Perché vuole assicurare il suo amore per Edith, a un livello materiale in più di intimi, e poi c'era sempre quella passione profonda per i mondi antichi. E ciò che l'ha avuto sempre in cuore, che è una vede senza debolezza. Non ha mai calato capo, non si è mai lagnato di sua sorte, si è battuto, non ha capiato, malgrado ed impeste di vita. E chi lo conosce a John, di lui che ha scritto Lord of the Rings. Allez, buona rientrata au boule.
2: Ici, ICI. Ici, RCFM.
1: Paul Tourquidouriagno con noi ogni giorno 90 RCFM. Ci andremo in Livia di Oiapogo a un museo di Livia, un museo di l'Alta Rocca per parla di l'attualità con il suo direttore Kevin Pesce Chilichini e con Rupo Cuscianza con Orizzonti.

0: Self control, ridroe moi bicula lilina cuando la potentini lilina che sempre cu uso a bo in torna e gastagne.
1: Ici RCFM. Ici.
2: E cuci stamo ne bertimo a ubaese becula au gastagnedu. E spassidiemu sempre sotto i gastagni con lilina chi cura e chi aiuta uso a bone ghinetta. So di già parecchi giorni che lunetta. Oggi giù la pone i viletti, sotto i castagni, stinzali e assicurali va, cui so bedroni quadrati, i bedroni so i ionculi e bedre maio. I viletti stinzati, a vassimo bronti, i ghizi cominciano a abresi, si dice che li sbalancano a bocca. I ghizi si dice in i ghicci, so i donduli con laghi che ascondono e castagne mature. Fino a che le siano mature, stanno dentro e dopo cascano e si sperdiano. Spesso un entruso tre o quattro appicciate e si staccano, certe volte ce n'è una viuda. Quando le toccano terra, qualcuna principia casca piano piano, in qua in là, e scrizzano, certe volte ci valano anche un capo, d'una parte e di l'altra, di l'erbo. A domani, con Lilina e Babone, sotto i castagni. Oggi ridaneremo, spalancano, tonduli, ghicci, stinza, assicura, asconde, madure.
0: Ecco, per te parole, basta che un gastagna non ci gaschessi un cabo. Bon, fa je dans tout mal, mais digérez. Et on retrouve Lilina demain, et quand vous voulez, en podcast, et puis toute la semaine avec Andiola Potentini.

0: Estrage, dilizula, txu grupu balaña, nanta RCFM. Eridruem oa Vincente Albertini, ki txibarla di enostre biante gurse, perché si golienu e biante a certi momenti.
1: Quando si goglie una bianta, un momento è importante. Perché una bianta non è mica la stessa di tutto l'anno. Cresce, fa esovronde, isoviori, isovrutti, esoranelle e dopo, certe volte, si mette in riboso. E secondo ciò che noi vogliamo goglie, non andremo mica a cercarla allo stesso momento. I gatti di una bianta si bigliano quando le sono sempre giovane. E vronde si gogliano giovane oppure quando le sono belle sviluppate. Per i viori, ciò l'aspetta a viori dura e usole. I fruttieri anelle, elli, si bigliano quando li sono maduri. E per certe raighe, s'aspetta piuttosto un momento in due abbianta a messo eso riserve sotto d'era. In Corsica, pareti e gugliere so di nuliade a certe ade di l'anno, a Eveste e a Isanti. Certe ade, chi longa l'anno, accompagnano e stagione e diventano stonde per coglie certe biante. A Pasqua, e giovane biante di Uerano si scuginediano in de nostre vritelle erbose, bigina sant'Antone e udempu di Udiolu. Per Sandua, di Iuniu, si goglie per esempio l'erba isandua e amurza. A Avine i settembre, per San Michele, ben è l'ora di Uvinotiu. E più tardi, i gembre, a Morta e l'Iada Santa Lugia. Così, longa l'anno, o calendario di ebiante e quello i lomi si incontrano. Ma ebiante, un fiediano mica l'almanacco. Secondo luogo, o gallore, abbiosa o l'annada, una bianta bo fiorisce o madura appena nanzio o appena obu. Un sibilla mica adutto. Si goglie solo ciò che avemo bisogno ibia. Lasciando abbastanza fiori e ranelle perché le bossi non continuano a ribrugiesi. Coglie una bianta, diedi non sape quando bialla e quando lascialla. Bagetti viuridi.
0: E non tasti consigli importanti, ringraziamo a Vincente Albertini che noi ritroveremo domani o quando vuoled in podcast. Nous attend qui n'est ben si Marie-Elisabeth Ferrandini qui zide luccio un dell'urto di ascolto. Restez avec nous et puis nos musiques de Méditerranée juste avant Victoria Indochine.

voglio prenderti per la mano per andare lontano con te. Adesso.

0: Radio, la voce delle isole e la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare. Un'avventura che continua grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora, con le voci oggi di Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E come sanno bene i nostri ascoltatori più fedeli, ogni settimana grazie alla Cobiam si affianca a noi una radio partner. E allora oggi diamo il benvenuto alla nostra amica e collega Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale.
1: Salve, ciao a tutti cari ascoltatori del Mediterradio. Un caro saluto dalla Tunisia.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Buongiorno Nabila, contenta assai di trovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterradio. E mi principia con gli argomenti. Chi sono gli argomenti, Adelaide, oggi?
0: Dunque partiamo con il dialogo e la collaborazione tra le università, ma anche tra i popoli. Partiamo nuovamente dalla Corsica con il forum delle cattedre universitarie UNESCO, che ha riunito numerosi ricercatori per discutere del Mediterraneo e delle sue problematiche. Tra gli italiani, Andrea Carteni, professore di storia internazionale all'Università La Sapienza di Roma. Poi andremo in Sicilia per parlare di Natural Restoration Law, un passo in avanti per la tutela ambientale, ma soprattutto per il suo ripristino. L'esempio virtuoso dell'Oasi WWF, Lago di Preola e Gorghi Tondi. Ne parliamo con la sua direttrice Stefania D'Angelo. Poi le novità sulle materie prime critiche delle nostre isole, sentiremo Andrea Dini, ricercatore del CNR, mentre Vincenzo Cascone ci parlerà del suo docufilm Bitume, presentato in anteprima nazionale al Costa Iblea Film Festival. E infine andremo in Tunisia, dove si sta svolgendo il Festival Arabo della Radio e della Televisione. E allora, in apertura, andiamo a Bastia da Matteo Burini.
2: L'Università del Mediterraneo si stringe in una collaborazione grazie al primo forum di EGADE e UNESCO, un evento portato dall'Università di Corsica che continua già la sua strada verso la sua internazionalizzazione. Hanno convenzioni erano state firmate in università italiane, in Pisa o Napoli. In questo forum, la questione del patrimonio mediterraneo e di Azotramande hanno permesso di allargare lo sguardo nostro. Noelle e sono state dese come a Guazabien in Roma. Il professore di storia internazionale Andrea Carteni è rappresentato in Corsica. Il tema sente subito.
3: È un'occasione straordinaria per incontrare colleghi, esigenze e condividere prospettive di ricerca e di condivisione culturale con tanti amici e colleghi provenienti dal Mediterraneo, con cui stiamo cercando di capire qual è il futuro del Mediterraneo per la patrimonializzazione delle risorse umane, paesaggistiche e culturali.
4: Chi c'è per voi il patrimonio oggi? Come si vorrebbe definire il patrimonio nel Mediterraneo? C'è qualcosa di largo assai?
3: È molto largo, è molto interdisciplinare, ma è anche un challenge, una sfida molto interessante con le nuove tecnologie, perché possano essere uno strumento di valorizzazione e non di diminuzione o di riduzione del patrimonio mediterraneo, che è così ricco di etnie, popoli, lingue, religioni, esigenze all'interno di un contesto che tende ad unire e non a dividere, come invece troppo spesso nella politica avviene.
4: E le visioni, giusto appunto, ne vogliamo parlare, lo spazio del Mediterraneo è abbastanza diviso, c'è la guerra, Palestina, Israele. E oggi si può dire che il fatto di partecipare a un forum così come in Corti permette di liare i popoli per voi?
3: Assolutamente sì, ed è, l'abbiamo visto anche in queste ultime contributi che sono stati presentati, in cui si parlava della cultura ebraica tunisina trasferitasi in Francia, di quello che significa le performance dal flamenco della penisola iberica fino alla Corsica e alle performance musicali e di canto corse. Quindi questo ci indica proprio che è la strada per poter guardare ad un mondo che per i nostri figli sia piuttosto di pace più che di conflitto.
4: 90 persone che sono giunte qui da 12 paesi differenti, paesi italiano. Si vorrebbe parlare di un Mediterraneo o di barretti mediterranei?
3: Beh, si può parlare sicuramente di un Mediterraneo del passato e che inevitabilmente lo sarà anche nel futuro, però sicuramente ci sono ancora tante barriere da abbattere, anche mentali, e credo che questo tipo di incontri servano proprio a porre delle esigenze per sviluppare degli strumenti per superare queste barriere.
0: entrata in vigore esattamente 2 anni fa, nell'agosto del 2024, ed è la prima legge europea vincolante per il ripristino degli ecosistemi degradati, che impone agli Stati membri di risanare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e il 90% entro il 2050. Parliamo della Nature Restoration Law. Dal 1 settembre di quest'anno è partita la sua applicazione. Tutti gli Stati membri, compresa ovviamente l'Italia, devono aver già presentato a Bruxelles il proprio piano nazionale di ripristino. Anche in Sicilia il piano è entrato nella fase cruciale. Con uno stanziamento di 3 milioni di euro, la regione siciliana sta finanziando un progetto del comune di Mazara del Vallo insieme al WWF, progetto che prevede l'acquisizione di aree private all'interno della riserva naturale del Lago Preola e Gorghi Tondi. Abbiamo sentito la direttrice di questa riserva naturale, la ricercatrice alcamesa Stefania D'Angelo.
5: All'interno della riserva noi stiamo acquisendo terreni privati, quindi per lo più coltivazioni di avigneto e oliveto, e il mio obiettivo fin da principio, quando io arrivai qui, avevo un'idea, che era quella di riportare questo posto agli antichi fasti. Cioè io mi sono immaginata, anche documentandomi chiaramente, com'era questo posto prima che l'uomo cominciasse a sfruttarlo per l'acqua, a sfruttarlo per i terreni, e il mio sogno è quello di riportarlo agli antichi fasti, cioè fare in modo che ci siano i laghi nel loro pieno splendore, nella loro pienezza, e tutto attorno una fascia di vegetazione riparia e poi della macchia mediterranea. Quindi questo ci aiuterà a ricomporre un altro piccolo pezzo di questo puzzle, e speriamo di poter continuare in questo senso.
0: Quali sono le maggiori criticità ambientali che minacciano la biodiversità della riserva e come questa nuova legge può aiutare ad affrontarla?
5: Purtroppo le criticità sono tante e ne nascono continuamente di nuove, nel senso, quando ci illudiamo di aver superato un certo problema ne arrivano altri. Faccio un esempio: le specie alloctone, le specie aliene, quelle che vengono dagli altri paesi, che vengono sovrapporsi nelle nicchie ecologiche, negli habitat, alle nostre piante, ai nostri animali, l'inquinamento della falda. Noi abbiamo un forte inquinamento di falda che non riusciamo a contrastare perché non se ne conosce ancora profondamente la natura, quindi con arsenico, piombo che arriva in falda da non sappiamo dove. Abbiamo una continua pressione di progetti di parchi eolici, di agrifotovoltaico, di fotovoltaico, quindi gli incendi che sono veramente lo spauracchio di ogni estate. Le criticità sono continue, ma noi continuiamo ad affrontarle, a cercare di superarle.
0: Grazie ai tuoi studi, l'Oasi è diventato un punto di riferimento per la conservazione della testuggine palustre, che potremmo dire essere il tuo emblema. Qual è il ricordo o il risultato scientifico al quale sei particolarmente legata e che ti fa credere che il futuro della conservazione e del ripristino ambientale in Sicilia è possibile?
5: Ogni tanto mi fermo e penso a quello che è stato fatto fin qui. Mi riferisco agli studi su una specie in particolare a cui mi sono dedicata, di cui mi innamorai appunto giovane, che è la testuggine palustre. Adesso sappiamo che è un endemismo siciliano, di cui allora non si conosceva assolutamente niente, non c'erano studi, non c'era niente, addirittura si pensava che fosse una specie diversa da quella che in realtà è, cioè la Emis trinacris, la testuggine palustre siciliana. Io cominciai a studiarla, chiaramente creando un gruppo di lavoro più grande. Di questa specie abbiamo scoperto tutto e oggi questo animale, grazie a questi studi, è conosciuto in tutto il mondo, è riportato in tutte le riviste internazionali di fauna, e veramente mi sorprende pensare che tutto è nato qui e tutto è nato da questo mio innamoramento, e questa cosa veramente mi riempie di orgoglio.
2: O patrimônio único em cabo a tutti si circa ori, Andrea Carteni era o solo italiano presente, uma ocasião importante per noi, come l'ha già detta, per confrontarli e i punti di vista al di là di frontiere di nostre realità che sono sferente per la sicura, e di noi una bella riconoscenza per l'Università di Corsica che lavora i buoi anni e anni di già, nante i progetti di patrimonializzazione.
0: Sono del parere che bisogna innamorarsi del proprio lavoro e mettere sempre passione in quello che si fa, e Stefania D'Angelo, con i risultati ottenuti nella riserva naturale che dirige, incarna esattamente questo spirito. Il suo amore per la natura l'ha portata a ottenere un prestigioso riconoscimento internazionale. Il segretariato della Convenzione di Ramsar l'ha infatti inserita nel progetto 2026 Women Change Makers, selezionandola come l'unica italiana italiana tra 12 donne a livello globale, premiate appunto per il loro impatto decisivo nella salvaguardia e conservazione delle zone umide del pianeta.
2: E un Mediterraneo in musica castigato dal cambiamento climatico, da povertà, da guerra anche, e pur si pesano a rama e lo sforzo per costruire una bene più chiaro, in cui a forza ne avremo bisogno, ci tocca darci il rimeno di noi lì e di un gruppo pasqualino, in cui subito a forza il lume.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Amore in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Matteo, ci sono novità importanti che riguardano le ricerche per lo sfruttamento di materie prime critiche nelle nostre isole. Cos'è avvenuto in questi giorni?
1: E Adelaide, la settimana passata più di 1000 scientifici si sono adunati in Padova al congresso nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Hanno fatto un punto durante gli studi e l'attività in Italia per la ricerca di materie prime critiche. Sono risorte informazioni interessanti che concernono in particolare la Sardegna e la Sicilia, soprattutto per il litio. Stiamo sentendo queste novità in cui Andrea Dini cerca ore all'Istituto di Geoscienze di UCNR.
2: I numeri delle materie prime critiche in Italia. Si parte dal numero 1, il primo giacimento di fluorite nuovamente riaperto in Italia, a Silius, nel Gerrei, nella Sardegna sudorientale. La miniera è ripartita e entrerà in produzione probabilmente in primavera. Poi tre aree strategiche fondamentali, appunto sempre la Sardegna, il sud della Sardegna, dove è possibile andare a riutilizzare le vecchie discariche minerarie per estrarre sia materie prime critiche ma anche metalli molto importanti come lo zinco, che diventerà tra l'altro materia prima critica nella prossima lista dell'Unione Europea. Seconda zona, le Alpi. Sicuramente nelle Alpi ci sono zone con fortissimo potenziale di scoperta di nuovi giacimenti e sempre fluorite, zinco e altri metalli, anche l'uranio diciamo. E la terza zona sicuramente la Toscana, dove c'è un grosso potenziale per antimonio, per litio e per altri metalli tipo terre rare. Ecco, queste sono le tre zone principali d'Italia. Poi ci sono tutta un'altra serie di zone dove, se si fa ricerca scientifica, si potrà scoprire cose nuove, però appunto senza la ricerca scientifica, senza la nuova conoscenza, non arriveremo a produrre nuovi numeri.
0: E adesso un viaggio affascinante e intenso nel cuore della memoria industriale e antropologica di Ragusa, dalle profondità delle miniere di Contrada Tabuna alle grandi capitali europee, dalle mani dei Piccialuori alle opere degli artisti contemporanei. Parliamo di Bitume, il docufilm di Vincenzo Cascone che accende i riflettori sulla pietra pece e sull'ex fabbrica Antonino Ancione, un tempo fulcro economico del territorio ragusano e oggi straordinario sito di archeologia industriale. Il lungometraggio è stato presentato in anteprima nazionale al Costa Iblea Film Festival ed è valso al regista il premio Cinema Ibleo.
3: Tanto i tempi erano là, sempre dentro tutta l'operaia, accennavano a bere Ragusa, tutto Ragusa Iblea fino a qua mattina con un pezzo di pane sotto la cita, tutti fregavano la fame, tanto la fame sei tu quant'era.
4: Il documentario rappresenta la conclusione di un progetto che è stato presentato alla città nel 2020, ma in realtà era nato nel 2016. Alcuni artisti sono venuti a Ragusa a rileggere questo sito di archeologia industriale usando la loro arte e hanno riletto anche 150 anni di storia, quindi l'archeologia industriale si sposava all'arte contemporanea creando un connubio irripetibile che ha portato a contare quasi 50 opere dentro l'ex fabbrica Ancione, chiusa nel 2013, ma che appunto ha ricominciato in qualche modo a risignificare qualcosa grazie appunto all'intervento degli artisti. Abbiamo dato loro una serie di documenti e abbiamo soprattutto aperto le porte nuovamente della fabbrica ai ragusani in modo da creare un processo di riconoscimento, di riconoscenza, mi viene da dire, su quella che è la storia dello sviluppo economico della città. Quindi ecco l'arte al servizio della memoria collettiva, ma anche nel valorizzare il sito che rappresenta appunto un unicum, perché la fabbrica, gli impianti sono proprio sopra il labirinto di gallerie che sono state scavate in questi 150 anni di sfruttamento del giacimento asfaltifero di Contrada Tabuna a Ragusa.
1: L'arte come vettore in memoria collettiva, ma di nuovo come riappropriazione di un spazio, mi ramente in nuovo queste parole di Vincenzo Cascone, che l'arte di nuovo è soprattutto vettore in messaggio, che lo sia l'intimo o no, l'arte in corsi che ritroviamo in un carugio in cui scritti o disegni figure popolari o storiche della nostra cultura, in lingua politica, a lotta per l'emancipazione del popolo corso, in de noi, arte e rivendicazioni non sono mai lontano.
0: Terra, risorse, rischi, ma soprattutto rispetto dell'ambiente. Come abbiamo sentito dall'intervista, la Sicilia è stata attenzionata per il litio. Sicuramente ci sono dei territori ancora inesplorati nella nostra isola per quanto riguarda le materie prime critiche, come riferisce anche Paolo Mazzoleni, presidente nazionale della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Non si ricerca solamente il litio, ma anche lo stronzio, due elementi chimici che sappiamo essere molto importanti per quanto riguarda le industrie moderne, soprattutto il litio per le batterie. E questa potrebbe essere un'opportunità economica per la nostra isola. Certamente l'estrazione di queste sostanze minerarie, come tutte le attività umane, avrà un impatto ambientale non indifferente, ma è importante che queste attività vengano sviluppate in maniera strategica, in modo tale da rispettare non solo l'ambiente, ma anche le comunità locali. E adesso la musica dalla Sicilia con un brano che parla di sole e sale. L'estate, lo sappiamo, sta finendo, la maggior parte di noi è entrata al lavoro, le scuole si sono riaperte, ma su di noi è rimasto ancora qualcosa, il colore più scuro della pelle o granelli di sabbia e di sale. Vi proponiamo Estate addosso, il nuovo singolo di Geco, nome d'arte del cantautore siciliano Vito Castiglione. Un'esplosione di sonorità afro-latin pop e reggaeton che unisce l'italiano al dialetto siciliano.

0: Turchia, dove è iniziato il Festival Arabo della Radio e della Televisione. 4 giorni di eventi dal 21 al 24 settembre tra Tunisi e Jasmine Hammamet. L'appuntamento è organizzato dall'ASBU e dal Ministero Tunisino degli Affari Culturali. Il tema guida di questa 26esima edizione è il ritmo dell'immagine e l'eco del futuro.
1: E in questo festival ci sono tante competizioni. Con noi la presidente direttrice generale della Radio Tunisina, signora Enda Benalaya Gribi, e lei ci parla della partecipazione della Radio Tunisina. La Radio Tunisina, in quanto membro fondatore dell'Unione delle Radiodiffusioni degli Stati Arabi, è partner strategico di questo festival ed è sempre pienamente coinvolta nella sua organizzazione e nelle diverse competizioni. Quest'anno ci saranno tante competizioni, noi abbiamo 7 produzioni alla competizione ufficiale, quindi siamo presenti in tutte le principali categorie. Partecipiamo inoltre alla competizione dedicata allo scambio radiofonico, un appuntamento importante del festival. Nella scorsa edizione il primo premio è stato assegnato alla Radio Tunisina. Per quanto riguarda invece la competizione dedicata ai nuovi media, la Radio Tunisina ha una presenza grande, particolarmente significativa. Abbiamo già vinto questa competizione in 2 precedenti edizioni e anche quest'anno speriamo di poter essere nuovamente tra i vincitori con la aiuto di Dio. Abbiamo con noi il presidente e direttore generale della televisione tunisina, signor Chokri Bensir, che ci ha parlato della televisione tunisina, la partecipazione e l'importanza di questo evento. La televisione tunisina, quanto partner storico e permanente dell'Unione di Radiodiffusione degli Stati Arabi, continuerà ad essere un costante supporto per questo festival, considerato un grande evento mediatico, culturale e artistico a livello arabo e regionale. Lavoriamo per il suo successo, perché la riuscita di questo evento rappresenta anche un successo per l'Unione e per la televisione tunisina, che è tra i partner principali nella realizzazione del festival dal punto di vista logistico, artistico e tecnico. Partecipiamo con circa 80 dipendenti della televisione tunisina mobilitati per l'evento, presenti tutti a Yasmin Hammamet, a Tunisi, in tutti i luoghi delle attività del festival. Naturalmente ci sarà uno studio televisivo per ospitare tutti i star e illustri ospiti del festival a Tunisi. Inoltre ci sarà un notiziario giornaliero per seguire tutti gli eventi e le attività del festival. E poi ci sono spazi di ricerca, scientifici, artistici, oltre a incontri con dibattiti di alto livello che devono essere seguiti, diffusi al pubblico affinché capiscono e possono seguire.
0: E continuiamo a viaggiare in Tunisia con una delle voci più eleganti della musica araba, il fascino, la poesia e l'atmosfera magica di Saber Rebaï nel suo splendido brano Sous le Jasmin.

Alors, Agui, c'est bon ça. Cominciamo con un grano appena rosso a 120 e io finisco a 180, 240 di maniera che volendo sia il più liscio possibile quando abbiamo la nostra dinta nanto sta pulito e questo che rende che fa la vinizione di omoplo di aborto che non abbiamo. Allora dopo quello ad Agambia qui siamo nato un castagno vecchio per arrivare a questa maria, quindi questo vecchio d'aule che ha avuto da posto per fare restaurazione, quindi gustiamo abbastanza di intanadorale di maniera a mantenere il colore d'origine il più possibile, quindi gustiamo che ci sarà mica dinta, ma è vero che non una borta noa su interiente ci mandano appena più fosca perché il castagno d'origine comunque è chiaro e facciamo sempre appena questi colori appena foschi per stare e colori tradizionali che girano nei paesi. Secondo Aiente, no, tutto c'è di tutto in noi, ma a più parte, quando abbiamo porte finestre o persiane, ci mandano un colore appena vosco che si assomiglia al castagno inenso che era zinto. Allora, per esempio, ribiamo l'esempio di Stamaria, questi, donc, abbiamo donato un po' di tavole di castagno, donc, si assomiglia, come tu puoi vedere qui, a Maria d'origine, ma ci sono rossi come o gubertule tutto, ad essere obbligati di partire in tempo. Un castagno nuovo che è abbastanza più bianco e tanto questi già circa di vali una dinta per assumiarsi a questo castagno perché bon, a forza invece da quelle castagno non è quasi più per piccoli affari, per i bano per piccole borte ci sortiamo, ma bon, beh, per esempio il gubertulo che è grande, che fa un metro per 60 di largo on a du bio abbastanza per poi arrivare a San. Allora, c'è da dire di nuovo che ha duré gubernare a fura misura che si montiamo in isola a dirite a man, che mora ora di nuovo che ci aiutano, che ci chiamano, guarda, di smontare questi travi e tutti questi. Allora, è vero che io, quando voi si rigubereggio, sono sempre vali e voilà, per fare questi e così ci si imprestano. Poi faccio anche l'intero perché sono bitti mobili tradizionali di noi, questo di una Maria Orezinca che ha al minimo 150 anni forse o forse anche più, sono tutte mulure che sono state fatte a mano, quindi mi va piacere di là di tornare una nostra vita a questi mobili tradizionali perché bon, i vemo di nuovo ma i vecchi mobili stanno i vecchi mobili a maniera che è stata fatta a Nenzo. Ma a causa di noi di arrivare due tre mobili nemmeno donc in Tavagno che erano stati fatti da Giulio Bernardini che è Bogonici e che dirà di noi bancalare avanti se pas di là di Ogantaore e ha dovuto s'obliger di arrivare un mobile che l'ha avuto elle o tanto quoi. Donc il est sempre un bas di a una nostra vita a questo mobile che è stato in taglio una persona una da Inca che mi Amado per arrivare, e ben, è arrivato come lo giorno, di maniera che lo stiano il più tradizionale possibile, come l'era stato fatto a Lebico. Io a maniera riva, ho cambiato di sicuro perché, ben anzi, Gusti, per esempio, questa Maria Gusti è stata fatta tutta a mano. Noi abbiamo fatto mortese e de non con le macchine, e anzi, vicino a Gudaiolo e un azeg a mano. Donc, era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto, donc è vero che c'è un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, questa mera Gusti si può arrangiare perché era comunque in stato, ma a causa di noi di ribiare ne guerre che una, non si può più fare nulla, c'era più lavoro, c'era scambiato tutte le bizze. E dunque un balle più a bene di dare due bici di legno vecchi a meida fragili balle meio corpo di rivane un anno sempre con gli stessi muri lui gli stessi muri ma tanto è berga di consigliare di più sta fuori gusti di riva quando lo si può arrivare su petane proprio a vecchia che lo si una mare una scancheria un placard per comporta ma quando è un si beau ci ha fuori appena avrage gaiente ben se non d'aver qualcosa antico lì perché di auguri che parla chi bene di agasa di o bonbone o così o quella ma quando è un si beau eh. Questa allora di un affare che ha visto più spesso gaiente ribiano con tutti i mobili bon, forse il gusto di uno
Cafatu e poi c'è appena tutto il gusto di va campagna 8 mobili che lo gira nei 8 gas e ora 10 paesi perché bon questo è uno di un affare che rimane appena dove i giovani i violini che arrivano i gas e di gacare e di wabon in i paesi e arrivano piano piano le scende ciò che c'era dentro come lo era ora tutto ciò che tocca a lei, non che lui sia muniserie di vora, che lui siano persiane o alboni, finestre o porte entrate, tutto ciò che tocca dentro posso va isolati all'us antico, no, questo non c'è mica se si vende di oglienti no e tutto ciò che dice mobile cada vista a casa che lui sia mobili tradizionali ma si no di no cugine allora cugine a gente si lanciano più non ta qualcosa in muano è finita appena l'epica non vediamo se cugine in castagno tinte appena vosche ma ci rimane con tutto appena i cugine rimane appena le scancerie le scale quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culan arriviamo con tutto che carchi scale e sempre di queste maniere tradizionali come le rano lenzo e si adatta come lo giuro ai vecchi gas e gorsi allora nei gidan a niente di un cliente di quello che c'è noi diamo il nostro avviso di provvisionale ciò che consigliamo ma di con tutto quello che c'è e ma che spesso di va assai a fare i moerni allora di sicuro è legno ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta meglio come a strafari fermo i colori fermo non te cugine fermo assai lac di una ginta appena speciale fermo assai a fare i moerni non niente fiediano non te internet oggi ci mandano due idrati e puoi evacuare puoi evacuare così puoi evacuare a misure che hanno nelli penso che c'è amore mi aveva buono questa parola ma di a pagina d'odio e dove ci adattiamo a un mondo di agente ciò che li volano è finito dall'epoca noi anche l'originale a borte così e la, enfin, cercano anche a capire tanto mi giocano a borte o anche loro vi giocano a borte oggi ben a borte no i clienti discutiamo li vediamo un piccolo insegno di a borte perché li vediamo ciò che la nave che lui sia una borta, una cugina o tutti i lavori che noi vediamo oggi a niente vuole noi ciò che adesso è una borta botta pressati troppo come sempre e oggi questo di noi di un problema ci siamo resi conti che oggi diciamo ci l'aspetta due mesi per avere una borta o a strafare e niente diciamo no

0: qui nous sommes bon déjà amis qui et nous et ouais cherchons divan si chantier à peine ensemble mais parce que j'y vais GBG dit ridroit chez divan on balle au travail comme le jour les nécessaires qui s'y nez voilà non et ça nous on est d'amis gis bon les mousins praoud ou parce que un moulisté céda, mais encore là, je suis en Calarino, un provoisiné qui peut s'en disait, tu devrais nous en prêter tout ensemble, et si mon simple, on a garanti la mondiale ensemble, donc si vous voulez, qui compte tout que la Midjiz a goûté, tu sais, on ne sait ni qu'à animosida, ni tradino, il y a nous à Ouzadrawaï, ou tu dis à même aux élogeux, les pères enseignement, ou pères en fer, ou pères en machine, ou pères en carcose, pense ou qui, si mon tout y va en tradino, et on espère que le continuera cousi, on choisirait bien Mika Gelo Hang à Kozi, puis mon concurrent, je dirais. C'est mon ami qui est plutôt chez les concurrents. Hein.
1: Chez concurrents, ça fait un an que ça existe.
0: À concurrents, il s'agit des Igours, que l'industrie, il y a des gens qui disent que nos bâtiments ne valent la peine. Donc, si mettez-nous à fond, la foire qui l'artisan n'y veut jamais en dessous. Donc, c'est vrai que certains chantiers, on les aime Mika, parce qu'ils sont plus grosses entreprises que nous et qui la nous mes cousins et je vais continuer à faire la foire que nous avons mouvant et mis quand on a fait certaines foires qu'on savait mouvant que basta hein. Quand elle est venue de Ouban il y a un bel souvenir et moi j'ai eu la chance de pouvoir faire d'aller sur le mercato in due ci siamo messi in assoggio come muovato per tutte le altre diese e muovato su Travaglio allora su Travaglio già non mandato assai presto perché si è fatta ultimamente e in due mesi manco due mesi è muovato tutti questi uomini per agare dei drali noi siamo andati a installarli qua su avanti Nadale che è l'Uyung e l'Ubaba quindi è vero che sta con la pressione di Girardi di una pressione aveva la pressione e noi su di ben ma va con tu che qualcosa che da sta e noi niente di un mondo usano non per annuire e poi bon aggiunta di Ubaba in corsa guardi con tu che un passo maior chi per agorsiga per tutti quelli che ci credono
1: c'è stato Ridroni hai parlato dunque di tutto il mondo ha visto Ubaba in corsa per abortare di visione tutto quello è avuto Ridroni di Ushbrawai o
0: allora è avuto Ridroni in un senso che bon non ti ha gusti che tutto il mondo ha trovato e manieri che ci manchi questo on ci non da dire dopo Ridroni di Drawai allora è ma risponde al mercato di Agadedrale dunque ci hanno chiamato Dorna ci hanno mandato au mercato donc espero qui la verremo sinon il ridorni bon di e beridina di acciuino qui noi siamo un castaniccio ma ridorni un tau travaio spesso non dirà de se non è sto mercato gusti noi ma risponde per cercare lo davvero allora qui è ma va a mano des coupes d'onglet j'ai montage des bourdes de manière traditionnelle donc si moi j'ai un taillot et un mertel et elle m'a passé des mon lourd d'irrit et elle m'a valé les au groupe et de manière à courant agique pour une manière à pouvoir construire cette bourde alors c'est vrai pour nous aussi puis nous bien ouais. Et mon un abri ma groupe qui s'y venge et si vous avez amorté à Gusti et que ça qui tu vous demande à sa précision parce qu'il y a un dia raso et ma voix dans la traverse dans ta traverse nous nous hydro donc ou deux noms d'une manière à Brigis Aino d'y pouvait les montales et d'y ont dit à misure que n'avait mon chir tout pour faire cette bourte alors pour faire toute cette affaire et gusti manuel et j'ai travaillé moi ça et bon taillot les mertelos vous pouvez faire toutes ces intergues ces groupes et tout au bien et ouais du simple on pianait la main per arrivare a te l'angoli per fare tutti questi lavori gusti sono stato appena all'usantico per arrivare a tutti questi lavori gusti sinon e dopo si è retta a mano in per fare tutti questi gruppi per questi lavori gusti allora noi siamo spesso o Gastagno o più che il lavoro di Gastagno o guardo in per fare tutti questi lavori e questi lavori gusti spesso o Gastagno che lo sia per portare entrare dei mobili e tutto quello niente e qui in corsi piace o castagno e così ma caudo di noi di lavorare anche appena là a Rigiù che di conto conoscenze tradizionali di Gui e bon e malheureusamente appena di legno d'Avriga per miniserie di Vore dove di un legno quanto che tane va e che cerchiamo di avere di nuovo a buon patto per cercare di vendere la forza come lo giole. Io a niente qui sono assai lì a Gastagno perché dissimo bon, in corsa a Gastagno è sempre stato a Gastagno soprattutto noi in Castagniccia ci domandano assai se le Castagno Gorso allora ne avevamo a Pinuccia ma è assai complicato perché tra tutti c'è un aumento ben su troppo forte per ciò che noi bruciamo in Corsica dopo c'è anche una storia di legno secco enfin, questo è un astro e batto che ci vorrebbe mettere in piazza comandiamo a Gastagno il nostro fornitore che viene sovente di Francia malheureusamente di Italia e così donc, dopo è di un'altra fare così che di Udrao di l'artigiano che fa che si può assumere ciò che le vuole noiante con i colori con le maniere di lavorare ma a Gastagno è vero che dice che sta con tutto il legno o primo legno che agliante ci mandano. E a cresciuto, appena come tutti i materiali non mondo usano, di girato, ma è vero che tanto legno è un mondo assai crescita. Abbiamo cercato di mettere in piazza tanto un'ammontazione di noi, malheureusamente, siamo appena obbligati di fare così di noi. Penso che tutti siamo cresciuti appena i nostri berezzi, ma mica a Uale di Agulada di Amaderia prima. E bon, cerchiamo di sortegener appena così. Fin di sempre, l'amore di nostro lavoro di eccetera. Fai certe orte, io passiamo un giorno in più non tanto un lavoro, ma finalmente è modo qualcosa a un cliente che gli convenia. Non possiamo mica avvidiare la spesa non questo e per questo che oggi degli artigiani diventa appena complicato perché ci dovremmo più non i brissi che non pratichiamo infatti è tutto quello che tutto quello l'ora anche un'ora di miniserie oggi ci costa assai più caro che déjà ne va che lo sia l'elettricità che lo sia il materiale che lo sia non tanto importa che una dent o la abbagamo tanto déjà ne va oggi abbagamo quasi o più donc non tanto una dent cacciamo sempre le stesse affari ma oggi ci ha costato due orti di più e non travogliamo mica due orti più in furia e non facciamo mica i brezzi due orti più cari donc è vero che diventa appena complicato oggi di ridurre i nostri gusti e siamo penso enfin per Mobert appena verso i brezzi e costi sta mi gisa tra i buon calore che ne avevamo discutiamo tra di noi i costi che ne vengono si come vengono siamo nei brezzi siamo gari siamo mica gari è sempre questa affare gusti di voilà au cliente in noi ce le gelo si trova o secondo in noi e così che noi cerchiamo di lavorare di continuare a fare il nostro lavoro senza mettere il nostro lavoro da canto di ecco a Borta si va così on a mica va l'altrimenti per vincere più io so di questi gusti il lavoro è questo costa tanto ancora a essere appena meno gare o a cercare d'arrangiare tutto ciò che noi vogliamo ma il lavoro è il lavoro. On a dit amica va on travaille ou pe di e ben da du va tout menu gar ou non ou travaille sinon tu vas chercher fort comme on parle d'un soit dit soprattutto ou tous à befan que n'avait moi tout au nous loin à zo manière et soprattutto user di l'artisan si voli qui est logé un client et ben je l'anda ber et l'autre la répond à zodian mais je les aiguille c'est logé un problème ino parce qu'à quand en cougue si je la répond des impres di manière à ces impres aiguille qu'au client je le mica dia du va tout sous travail au gusti à voir au grand prétine voir il comme l'industriel non sinon c'est ramon industriel. Noi siamo artigiani, noi rurali, e dunque ci siamo di seguire per i clienti, per gli agenti che vengono in cui per dare un consiglio, per spannarli, di un'altra maniera di vivere, penso.

puis quand si vous regardez est tout à fiore à Ginta ou Blato et mon boy d'avassa non t'as ouan coup voilà peut passer la bonseuse à Amman peut chercher à deviner au Ginta Tanta. Sommi cadre Pouzol ou du coup en tout cas il y a un truc qui passe à nous la journée et tout ouais et non ma mi contento così perché ha di non forse su bisogno di essere appena solo quando siamo nel nostro travail ou faccio un mio travail sono tranquillo e on pense au astro non du on pas du Igan qui m'accompagne nous dans ma dina Zeraino nous y porto appena caccia e qui sono figli come i più figli che non abbiamo droit. Ma io sono appassionato di caccia. Quando lo zibo, si abbadea domenica, di montagna in o, quando ho un'oretta cerco di gulamina appena montagna, che si è un cubi in me, e mi cadro più lontano, che si è un fiumina, lo San Berto, li per fare per ci da qualche luoghi. E per la ghia montagna, è un affare che mi ha sempre piaciuto. Attraverso e a caccia e di no e bromina ad espatiglia di domenica. Noi ci trovo con tutto appena di riboso e noi gli stessi affari che quando abbiamo macchina in chiesa un penso all'astro un'onda e sono tranquillo e così settimana o luni attacchiamo la settimana come lo giorno con Gabo libero ci sono io lì corgo appena di stato un attraverso a montagne tutto qui on attività di maniera a poi provita di a montagne e partecipa a tutte queste gorse che novem tutti si dral pays baes e soprattutto e berghi si dral che li va genuawa che l'organizze di noi baes di una maniera in noi di va conosce ben u baes attraverso a gorsa ma di noi luoghi si permette i bulli con tutto i diansi che forse on erano più puliti da un pezzo e faccio sempre viaggio di vera a gente che si hanno gabo a arriva sta fuori gusti per fare campagna iso baese di una maniera o dall'altra e donc e vera che tutti i nostri baesoli che facciano queste corse di un piaggio di vera sta gente che vengono a correre e partecipano. Un mio paese permet di tutto, di noi ci sono e penso già di amore, di acustica che ho fatto a Moïda, che ho fatto a Moviola, che ho fatto a Moganza, che ho fatto a Modrawaio. Allora di sicuro c'è sempre qualche strada, questo non è possibile che faccia, ma forse che ci sarebbe in un stadio in cui è grande città, le strade. Donc oggi ho fatto questa scelta, ho scambiato per un'onda, il mio paese di essere a lasagne, come per tutti è sempre più bello perché ognuno ha la sua passione per il suo paese, ma so che beh, attraverso questo paese cerchiamo sempre di valutare un po' attraverso quella società che non è in grado per fare feste, per fare i concerti, per cercare di noi di fare un trail che abbiamo fatto qualche anno fa. Sempre di maniera a far conoscere di più il nostro paese di far bere a gente che beh, noi siamo un piccolo paese di noi come tutti i paesi di Corsica ma sappiamo fare anche quello. Penso che c'è sempre a prendere il lavoro perché c'è sempre qualche bici che sono con tutto all'usantico che cercano con tutto che o ancalaro o elettricien o tutti questi affari gusti e oggi si spiazza noi per cercare a personne qui travaille au Baez à Kant ou donc ben ce qui c'est simple au travail enfin et au qui paye Baez un mot tous un prix de travail en cougou on coulache les encalas rien qu'au vrai gain tout qui j'étais nous paye Baez à nous travail on nous non ni Baez à Kant nous roudion alors comme tout dit j'ai bien réglé ta lasagne dit qu'on tout qu'on paye ça bastant ça maillot n'a bien dit à Dawania c'est qu'on tout qu'on est bogi Baez ou les nous yante ben migounoche et nous annou qui tchou mon la ronta lasagne e bene noi a bere ma non vanno mica a bere forse che siamo basti o nastro allora gioventù vengo che piano piano regolano per i paesi perché so che beh, per esempio un talasagne so di noi Augusto di Mogibale noi di Ursudo di noi partecipano a Safari Gusti per rinviare a Mogun a Luzu
à l'ouz Cobain souhait ou dit portant mobicula bedrouche à dino à Stumour et bego qui piano bien à yant et jirkano à rigoula pays bas et bon malheureusement et nous en croyant dit au continent et qui colano à stala si ma par exemple une talasagne mon jirkado di va qui est gaz di obaez banu a igursi a yante joan che risono di dalla zagno di un astro baez mi circa di forza sa man di d'agusti a yante igui qui s'en acheta la pe d'hiver et qu'on sera nomica una gaza secondaria nel veneno appena alle stade. Alors quand toi appena quando busso come pare ci vanno calare ci pare ci cantano e di nuovo di attraverso quanto che di sempre su su spirito d'amigis di ridroa si on a zera fasi una mandiada un cubo un aperidi o come vemo ogni tanto e di soprattutto se salire e s'aspertire. Ou quand bon ça dit Igor tout est j'étais barou les gours c'est qui a non qui tient une poésie très main hein dans ta touti la odeur et ganogonishim et à travers Sougant ou ben tu permettais de rire droit tu d'empara et on ben se dit on est dit là je trouve disperte un moment où il dit joie et nous et dit gacha c'est dit on notre travail du désétiment non. Il est simple en pescapa peine ce bossouille. Alors mais tout y roup igour si que les yanou joigne au pianzani so mi bien chez nous doute il y a un dobo quand son esférante dis igour et dobo traditionnel en bas du comichado comme tout il y a un parabadier là in paese dobo bon quand on groupe d'awagne des noy qui cantent nos intimes imprégantas donc e beragissimo sta da pena bagnadi pe o ganto. Et mon circadou dit continuer fa sta fari gusti dit son appena guidar d'un parent en évoqué canson et dit transmettre les nous dit nous ben nous rodion et diadawani mon grand tout que dit nous imouvrini comme a du baladonanso qui dit quand on un groupe connu chez tout le monde aux ans et permet dit quand tout un groupe qu'a fait tous les obrimi bassi in course et cou belle et magnifique canzone est inscrite en coup d'argent amoureux qui est donc ils ont piégé force on y dans tu dis quand on a canzone à dit m'ouvrir.

A Viretta, con te uso disco di l'annata 1984, Nanta RCFM. 4 ore passate di 17 minuti, d'ici quelques minutes on aura le plaisir de retrouver Valérie Franceschetti avec le journal des associations. Je vous rappelle également notre invité de 17h et des poussières, Antoine Marielli, a davane parlacci di uso ultimo libro, un libro che di a tempo, un libro di sujeda, d'usi, di lingua di no, ci parla d'un regione corre a Uggiada da Ugudone a Gorsigazana, ma al di là del regione si parla di Azugeda e di Azor maniera d'esse partendo d'un gruppo di paesori che è quello di sto regione. C'è Vioninco, ne parliamo con Elusa Rabassuggi ancora e quarto, da qualche minuto di Valerie Franceschetti e tutto subito voici Teardrops.

0: E noi si schiesano in RCFM. Allora, subito ci diapemo con il nostro amico Paolo Turchi Turiani. Parliamo di Abadiela di TikTok, oggi in de Obol.
1: Obol, io penso che ci manca qualcosa a livello di agricoltura. Te, oggi, tu e Maio cantano Abadiela a Tirlarigo. Ma vedi a burro, i vecchi, ok, l'anziani se la di piace, cantavano Abadiela per di i pezzi di Asovida quotidiana. Asoviance a Grugetta, e partenze per l'armada, un pranzo, una dribiera, un violo che porta un paese, dicendo le draoglie dei lenzuoli. E da voi? Da voi contiamo sempre gli stessi affari, allora, che asai come me, la vita è cambiata. Allora, perché te mica un terzetto non ti attender? E questa assente. Non t'ha usito d'incontro, ci sono le belle zidelle. Aspetto sempre un match, mette un voto così belle e sotto la mia gazzetta ferra di un naso con panella. Hai pensato di nuovo l'amento di Ugat 4, te? Or, chi l'aveva radiovato a un concessionario così ingrato, chi m'ha fatto la sentenza e a un leasing condannato senza gente testimoni né consultare l'uomo banchiero. Allora io a questo momento gusti, Bobole, penso che saremmo una cultura viva che canta anche la sua vita quotidiana. Bobole, ti bia derza.
2: Ici RCFM.

On parlera de ma canta Feli Nanta RCFM. D'ici quelques minutes, ça sera le retour de l'actualité nationale et internationale. Et puis, entre 17h et des poussières et 18h, avremo o viaggio di ricevere Antonio Marielli, che c'ha da parla Corre Augiada, il suo ultimo libro, da Ugudone a Gorsi Gazana, di un libro a tempo di Sugeda, di lingua, di riflessione, di non, in tanto un regione che cambia di Ugudan, per la sua storia, la sua memoria popolare, guiso bue di guiso linguaggio e chi guarda l'insieme di una società che corre sempre in lo tempo. Avremo piacere di parlare direttamente con lui verso 5 ore e quarto. Andate a nuovo a Ciclo di Ocapeo, ça va, ça va.

0: Claudio Capeo, ça va, ça va. D'ici quelques minutes, comme promis, on aura le plaisir donc de retrouver l'actualité. Et poi saremo con Antonio Marielli. Chi ti è già giunto?
1: Antonio, salute. Abbonore.
0: Abbonore, da Piao Caffè.
1: San Bastia ci dice, ah, il suo caffè, ci dice San Bastia, ah, il suo caffè che se mi piace, ho detto, è magnifico. Ma va una canzone, ma pensa a quel che sia che sparitoie. E che di
0: Magagroce.
1: Di Magagroce, Magagroce. Mica Mocagroce, Magagroce. E niente si sbaglia.
0: In questo senso si dice anche Magacruci, mi pare.
1: Penso mica che dice croce perché non è mica sottano, è mica l'estremo meridiano. Dice il Magagroce.
0: E dire a frontiera, mi pare, di uno di questi castelli di l'età di bronzo, Magagroce, di un fine alta.
1: Hai ragione. E si chiama Godur da lì. E penso a che perché questa canzone qui, quando l'ha scritta, io mi sa musica subito, come una nanna da gobba, piegata in due a donna. Ma chi sono queste parole? E mi è venuta la musica senza chitarra, chitarra più dopo, se no si è portato l'accordo. E io come, dopo mi sono, ma come hai fatto per fare una musica in tacque? Mi sono stonato la parte.
0: C'è della prosa,
1: e qua c'è tra o grande o parla.
0: Ma c'è qualcosa qua che di un ritratto veramente di Azugeda che poi è conosciuto di
1: te e mamma e mia nonna
0: i signori
1: accudiani la livi così i mani neri i mani tutti neri con i unghi neri e nanta a un lato dico c'è la città che aspetta tornata aspettando che la venisca
0: chiuga che bella immagine
1: che immagine magnifica e che mi è piaciuta subito. Hai fatto la musica.
0: Dunque noi salutiamo qui a memoria di Giacomino Di Magao, Bueda che si è andato qualche giorno fa. E parleremo dunque verso 5 ore, quarto di vostro libro, Cora Bucciata. E ma scambia di luogo, saremo piuttosto da Berti di Ghigliacci, Cudone, Cervioni,
1: ecco, stilo Ghigliacci. Sant'Andrea Gotone.
0: Allora, stiamo a Santa Gudidora di La Livi.

0: Yann Adilal, Bouger Vougourson.
1: RCFM, l'invité.
0: Antonio Maria, li salute.
2: Ie, aspetta, mi sento mica bene, lo casco.
3: Ah, allora di che o sono un nemico abbastanza forte, c'ho la gira a penuccia qui.
2: Dove, qui?
3: Ma ie, sera qui. Sta canzona, ora, piano, sta canzona. Bouger Vougourson.
2: Ie.
3: Ne hai gente su parla?
2: Ie, a penuccia.
0: Cora Uggiada, da Ugudone a Gorsi Gasona. Un amico vostro primo libro, Fage Barretiani, che bovade un lavoro che è importante, di raccolta, non ta udereno, si situisce in questo spirito qui, di lastri libri, tutto no, scuola, non ta lingua, non ta...
2: Io è sempre perché a fine c'è un lessico di tutte le parole che dice questa tematica qui, di Uggiada, di l'invidia, la convoitise in francese. Dunque, io la tematica sempre della lingua gorsa che è a me passione anche a tui, che è di sicuro. Ma io abbucciatemi, mi interessava perché quando ero in lì paesi, in un paese, anche un paese di Cervione, di Sant'Antonio Gotone, hai anche parlato degli altri, passando soltanto a parlare. E un giorno mi avvicino così. D'un gruppo così, e parlate, parlo di politica, parliamo di nostra famiglia, parliamo di anche di filosofia. E mi avvicino un altro gruppo vicino. E poi di chi parlate? Parliamo degli, parliamo degli altri. Hai tu questa logica o no? Ne tengo da fare. E beh, non ci piace aiutare, io capito, di una cosa internazionale di parlare di dell'altro, o puttaccio.
0: L'invidia, o buttaccio, face parte di questo soggetto. Infatti avete usato parte dunque di questo gruppo i paesi, Sant'Andrea di Ugudone, Chiliaci, Cervioni, e beh a Penuccia di noi, chi dirà come li campavano ante e chi dirà lo spirito, a livello di raccolta come si è passato? Era con un epoca di ante di quassù, l'anziani forse di questi paesi?
2: Un agra, che lo magnifico. Magnetofono e registrare niente, aiuto per il suo amico Scagnini, aiuto un cento, anche come il paese. Bon, Dio mica ciò che l'ha detto. E dunque, così ha accatastato tutti questi Scagnini, e un giorno, a parte il 2000, io principiato a scrivere l'ordinatore, tutti si detti, tutte si agacciate, tutti si puttati, no, di gente che parlava di uno e dell'altro e da Ugotone c'è tre paesi, c'è Sant'Andrea e Ugotone. Ugotone perché è installato, se tu vuoi, a Nanta i pentoni. E tu gli unici ghiacci, c'è tanti pentoni lunghi.
0: Ma dite da stronte, anche i chiliacci sarebbe una parola che veneria di l'anziano gorso, ecco, di un luogo pedroso.
2: Come Kern in Britannia, pensa a quel che sia così. Dunque, come Kern, Chiacci, che era Cartigasi, tu ci c'è car, tanto talone, vuol dire espace rocheux in francese. Dunque, mi sono detto qui, Chiacci è il paese più importante. Bon, è sempre stato un paese di pastori. Un certo, non so più come si chiamava, aveva 600 capre, perché 600 capre, c'erano lì, c'erano a Tenali, a Vardalli. Sotto Ugotone, Chiacci è il paese di capraci, di pastori. E sotto Ugotone, il paese di Gio. La donna chiama la signora Ajora. Si dice Ajora.
0: Ajora, signora, Ajora.
2: Ajora. E l'altro paese qua sono Cantamica, Ugilio. Ugilio, che vuol dire un luogo, un nido, se tu vuoi, Ugilio. Mm. Ugilio è di noi l'entrata di Uvorno, si chiama così Ugilio. E qui... il paese Ciugutiu è più alto a 500 metri, chi ha 320 e l'altro a 300, a 280. E il paese tra te non si può annuere, come d'abitudine. E c'è sempre la storia, ho fatto di Alimita.
0: In ciò che vuoi dire, a stanta di Alimita di un territorio, di un principio di civilizzazione corsa.
2: Quando tu si attacci con quel che sia, è sempre vicino. Sempre quello che darete a te, accanto a te. Non è mica l'altro che so, di quello accanto. È sempre qualcosa di.
3: E ma avevo l'occasione di parlare dentro in due dettagli di questi dati di traiente tra questi paesori, di sicuro da Ugodone che guarda Corsica. Mi voglio giusto mintuare per i nostri auditori questo principio. Principiate dunque con tre dieci e il primo, e questa la trovo assai bella. Se l'invidia fosse digna, giungeria in ogni vigna. Se l'invidia fosse digna, tutto il mondo ne verria. Se l'invidia fosse digna, ce ne saria gabibiladi.
2: Mamma diceva così, me ne vengo da mia mamma che tengo conto sempre qua, anche se non c'è più, ma voglio raccontare qualcosa. Io ho fatto sempre 8 anni greco e 12 anni latino, sono appassionato di lingua e dunque corso. E babà diceva, ciò fa italiano, mi vedo lo. Io non mi cavo italiano, perché? Ho fatto latino, ho fatto greco. E sono stato professore di storia e dopo di corso, 22 anni di storia e 20 anni di corso. E Socrate ha fatto un giorno in un paese e ha detto, che fate? E beh, non mi, è un tipo che si mette a parlare con Socrate e dice, un amico mi ha detto, un tuo amico, ero tuo amico, un mio amico, parlava in greco, mica in corso, se era stato è. Prima di spantigare, di parlare del tuo amico, di m'appendere, ma va a passare a tre stacci. Tre stacci. Le stacci, sapete ciò che è. Il primo staccio è la verità. Dimmi appena, ciò che le ha detto il tuo amico, e beh, pensi che le è vero o no? Tipo, non penso mica che le sia vero. Non è mica vero. Non sono amico, non ci credo manco appena. Ah, il secondo staccio è la gentilezza. Ciò che tu mi hai detto a tuo amico, di gentile, di qualcosa di è bravo, è positivo. No, no, è negativo tutto. Veramente negativo. E il terzo staccio è l'utilità. Ha detto, a che ti serve di parlare di staffare qui, di sapella, tanto ciò che lui dice il tuo amico, se non gli ho a nuda, a di la franca ha detto no, non ci credo manco appena. Ma allora, sta zitto, se non è vera, se non è buono, se non è un'amica utile, se non è utile, perché a mio lì non gli ho a nuda, lascia cose.
3: Dai tre stacci, da qui a poco passiamo a Chigliacci, a Beggio che un libro ci bodacci, a noi astri, e ai nostri auditori, da qui a qualche minuto stiamo con voi, Antonio Marieli, a parlare di vostro libro, Cora Uggiada, e mi dice appena ci ha sbuligato dunque l'introide, lo spirito, stiamo a Santa Luna Dea, il disco che avete fatto con la vostra viola, il rockstar di Moyen-Age, bellissima canzone di Gabriele.
2: Che ha dato in corso.
3: Adatta in corso.
2: Cantata a Giuseppe Puersa, ci ho mentuato.
3: E salutiamo a Giuseppe di noi. Allora, ci ritroviamo da qui a qualche minuto.

0: Star du Moyen-Âge, grupo Luna Dea nanta RCFM e posta guidi Antonio Marielli. O nostro convidato per parlare di Corre Augiata da Ugudone a Gursi Gasana. Dunque di un libro che benedesce e ci giotta in Corre Augiata la sua vita, il suo spirito. L'avete detto, tra sti paesi, Ugudone, Chigliacci, Ugilio, Cervioni dalla Stravanda. Ci sono sempre queste rivalità, ci sono sempre di noi, queste lide, si può dire, tre comunità. Come si fa, cioè, che paesi così vicini erano così, certe volte, spiccati, e eppure, spesso tra degli erano parenti?
1: E allora, c'è sempre, sai, c'è capire, c'è sempre un'invidia, c'è sempre hai sempre qualcosa di non dall'altro. Infatti, parla di l'altro e dicono così, che siamo come le nostre montagne, è un bisogno di tensione. Siamo inalpellati, i wangaroni, i dragoni tamanti, i provondi, le limbe di Ewalle, è un bisogno sempre di mossa. E se è troppo pianugiolo, se è troppo come un mare, vedi, un mare non ci piace mica, perché è troppo lindo, è troppo piano. E non ci piace quando le nostre montagne, siamo tutti montagnoli, quasi.
0: Dite in due libri che è un gorso gampa ponendosi all'astro.
1: C'è bisogno, di opporsi all'altro, pas esiste. Pas esiste. Ti si parla di tutto opporsi all'astro, campi tu. E lo campanimento ma tiene un pipi. E ciò che conta è che tu esisti tu. Ecco. Gli metto nell'incalcare e tu esisti tu. Possiamo fare una canzone anche te. E così. Siamo, non ci piace mica quando è troppo lindo. Vende dei paesi, si passa nonda, c'è la ria una mossa in qualche luogo, non c'è più nimmo. Passano dei paesi, tanto mi ricordo c'era un po' che la rabotte non aiuta contro lei, il contrario, mette la pena di mossa. Passano dei paesi, non c'è più nimmo. Tanto si uga a Gubi, si uga a Occhiertio, si uga a n'importa che. E cosa? E carrozze, che noi facciamo ancora con Occhiertio, con rullamento a biglia, chiamano così, mica non c'era mica Paolo in corso, ma fa la mavalata di Sant'Anna in Sartène, come tonti, come scemi, facciamo le più belle carrozze del mondo, con Occhiertio, magnifico, era una vita dinamica, di mossa, che oggi non c'è più, e oggi c'è bisogno di tensione, e per questo che c'è anche la rivolta dei giovani, perché c'è questa politica dura, che ha una ragione.

0: giro che affittava qui, ma l'opposizione era tra Chiacci e Eugotone.
1: Eugotone.
0: Perché avevano gli abitanti erano allo stesso livello, 200, 202, 188, sempre. Oggi lo dire. Oggi
1: non erano mica da guerra.
0: No, non erano mica di mossa di guerra.
1: Il y avait la France, l'Allemagne e il y avait la Suisse.
0: C'était la Suisse.
1: C'est la Suisse du goudron.
0: Bon, au paese più nel pelato, a 500 metri, questi parti a Scovici.
1: Non c'è mica un conflitto appena su Gialin di ciò che vuoi dipendere tra i Gio e Aiente di più minuta, di più di
0: se tu vuoi, un Gio.
1: Come avevo di conoscere in Sartè, per esempio.
0: Gio, vabbè, in Sartè ne parliamo. Ma sapete come c'è in Sartè, sono andato in Sartè, e stai in una casa, pagami 20 franchi. 20 franchi. C'erano due pezzi, eravamo cinque di famiglia, eravamo poveriti, ma dopo papà ha lavorato, e ha rimane in oro, e ha fatto prima a Faso Villarello. Bon, pensa di lui che faceva. Bon, 25 anni che non c'è più. E appena commossa a te. E dunque, in Sartè, per sapere che tu eri un gio e che tu eri più forte, c'erano i vomaroli, o i vomaioli. La famiglia Pietra aveva 18 vomaioli.
1: Non morivano mica i vredo,
0: no. Vale di che c'erano i vomaioli e i vomaroli in tutte le stanze, in tutte le pezze, nella sala mangià. Diciamo che salotto, sala mangià, faceva salotto in no, e stanze. E 18 lì che dira, o gazale, tre piani, che dira, dira famiglia e no. Dire i giorni, diciamo mica i giorni, quell'angiore, in certe, in dopo monte. Ma erano quelli che pretendiano essere riveriti. Per un detto, se tu pio il paese di Ugotone, in chiesa, c'era piazza riservata ai giorni. L'entrata di a porta, l'entrata di a porta, non vedete nulla, a porta era più maior, l'entrata era più maior, e quella che era l'entrata di Gio, e a nanto lato era l'entrata di Ghiaccesi, di Poirelli, di Capraci, di Vumigoni, chiamano così. I paesani chiamano i Vumigoni, soprattutto ele. Allora, e Pompiù avevano uso parcheggio preparato per ele, per sovitura. I Ghiaccesi, nulla. C'è una posizione tremenda.
1: C'è una società che dirà tempo assai lineare, ed è qui che dice tonante, un'uguaglianza dentro un'uguaglianza, mica come dirla, che diranno assai mercate. Ma mostrate di noi quantunque un certo, una memoria di un travaglio di Adara che è interessante, con le culture che c'erano in giro, a Vignampiedia, e un giorno di Gialebe, che si sono
0: sempre stati in un giorno in Cervione.
1: Anche, come si chiama, è di acere guassù non ti scubiccia, ciò che può essere completamente scordato.
0: È vero, è vero. Era un paese ricco, c'era mica, l'Ortolano era in quelli di San Michele, come si chiama, il paese sotto, non è più un capo.
1: I paesi Gudone, Sant'Andria.
0: Sant'Andria, sotto, il paese sotto, erano quelli che piantavano più. On disait Miguel, on cherche un nom, on ne choque pas, vire. C'era mica
1: opposizione. Ma non ti prune della quenera in piaggia?
0: Allora, no, questi qui non si occupano mica, le piaggie erano smintigate, o mare non ci andavano mai, non si bagnavano mai.
1: Per via di malaria?
0: No, non mica perché o mare non è mica vato per i Ghiaccesi, per i montagnoli, non ci andavano mica. Se andavano 13 anni a bagnarsi appena e regolare.
1: Non ci sta,
0: mica come oggi è tutto il mondo campa vicino al mare, Azzai, Prunette, Moriani, Santa Lucia e Moriani, fino all'Istro, e i paesi si piotano, ma l'opposizione è sempre la stessa. I Gio erano cotone, avevano qualche pecora, e li avevano e Gapre. A Gapre dice è più pulita, per un detto, un caga mica il latte.
1: E dice che a pecora è cagandulata.
0: E più, a pecora è brutta, è l'orgiosa sotto, le suin in francese. C'è un'opposizione anche per gli animali. C'è tanto a fare a dire con la sua.
1: Dunque, a lui, moins dopo.

0: Je mica fa digeremo spoil come lo si dice oggi di sto libro, ma continua a parlare di Gora Bugiada.
1: Allora, di volia di qualcosa, mamma yeah. diceva sempre quando tu sei in casa, quando tu sei in paese, parla piano. Le français dit les murs ont des oreilles. Urso dice in ogni macchiolella c'è una ricchiella. Magnifico. Mamma dice attenzione, figlio, non parla mica a volte, parla mica a volte, hai anche ti sente, poi dopo come dice, non c'ho mica, e dice sempre, ma se tu faccio che un to, a fa tonto, perché mi piaceva, 15 anni fa tonto anche io, e dice,
0: siccome gawaba meglio,
1: soppiglio, e dice, fai un to, canadì la gente, mamma, pensava più alla gente che n'importa che n'importa che pensa canadì la gente, io me ne futtavo, dice quelli volano dopo i gritti che gli appena perché si meritano, ma se tu vuoi faccio attenzione a lui stesso.
0: Allora ma continuiamo a parlare dunque di questo libro Cora Bugiada da Ugodona a Gorsi Gazana. Mintuate dopo l'evoluzione una società che aveva esoguaglia di vetti, ma chi sei di sicuro che ha scambiato assai. A guerra ai 14 forse come punto di rompidura avanza de guerra.
1: Ah, yeah.
0: Posta che non ci siamo, stiamo a sentire monumento. Di circostanza.
1: La canzone nuova di Diana, e la cadescia ha preso il dischetto.
0: E ne parliamo da qualche minuto.

0: Diana Di L'Alba, Monumento.
1: RCFM, l'invité.
0: Un strato di sicuro d'antau prossimo disco di Diana Di L'Alba, per quando Antonio Marielli?
2: Beh, penso o più vicino può essere a dicembre, non credo mica di gennaio. E ma va, tanti concerti, una decina di concerti, Singuerno, Palatino, c'è 1000 persone, due volte l'Albor, Bastia, e ma va Ghisonaccio, siamo ricevuti sempre benissimo da tutti noi, da Omer e dagli altri meri, da altri paesi, da altre città, Porto Vecchio, la Salle Rouge, Calvi, Cardiesi, il Teatro di Cardiesi, due volte per i giovani, per gli studenti, che so bene i nostri studenti, e la sala Natale Luciani.
0: Cortia.
2: E dopo abbiamo già una decina di concerti per l'estate. E Diana, continua ella. Diana ha 33 anni di vita. 33.
0: Diana Di L'Alba.
2: E Nadio 75.
0: E ma se sarà anche 33 da voi l'anno 90, se lo si conta un po' di 79.
2: E ma tanto 72, 79, 83 anni.
0: Ma
2: tanto non era mica stessa squadra. Era più tradizionale. Ma è firmato qualche canzone. Più in Tunisia, in Angola,
0: Sentivi Olu. Allora, stiamo in questo libro.
2: Diamo vita, Dianella, diamo vita.
0: E a mi penso. Ma c'è quantunque di noi i vostri libri, Cora Ugiada, da Ugodona Gossi Casana, i paesi dunque, che voi presentate senza quasi invidia, quasi rivalità, di non cuso spirito, cuso stintui magagna, e poco quasi rompiura. E in da rompitura che voi dite, c'è qualcosa a me che mi ha scolpito, leggendovi, di questo momento due, Ugorso, quando lo parlava, non parlava mai in darno. C'era un peso, la parola aveva conseguenze.
2: Ah, mica società. Come oggi, poi.
0: E allora che oggi, in una certa maniera, la parola si è allebbiata. Si parla di più, si traparla, e poi, c'è qualcosa, c'è un peso della parola di Ugorso, si è appena allebbiata, i gerimani.
2: Allebbiata, già, perché Ugorso, c'è tanto mondo, c'è tanta gente che parla, che sia una cosa, no? E forse perché sono una mica sto peso qui, e poi chi ne sa, la società è cambiata, non so mica di più di parola, e dunque non so più di parola grossa, no? E che si può spiegare, tutto è cambiato nella società, io non la riconosco più, io sono l'antigogna, mica l'antigogna che è negativo, ma sono l'antica. Sono l'antica, oggi dico una cosa, la faccio. Se gli dico qualcosa, se posso, la faccio subito. Io ti richiamo, mai non chiamano. E quando colpo il vino, cazzo mi chiamo, rispondo subito. Se non chiamo mica a un minuto, chiamo da qui a poco, e subito. Io non so più di parole. E la parola non va, che la sia in corso, che la sia in francese, la parola ha perso il suo senso.
0: Allora, Agostino entro. Dopo 40 anni passati, l'hai detto con Diana Di L'Alba, anni a Ragoia, in tutti i paesi, pezzi di lingua, ne abbiamo da parlare da qui a qualche minuto, da stronde di sto vocabolario, non ti ho suggetto di l'invidia, non ti ho suggetto di nudi di un luogo. C'è sempre qualcosa a salvare, Custin entro, chi si può, o forse chi, su mondo appartiene a un passato gonfio, e noi,
2: no, siamo appena tre. È un verbo positivo per Custin, che sia lingua o per canto. Io quando vedo tutti i giorni che cantano, parlo mica mezzo, è un'altra cosa, non è mica la critica mezzo, Fiore faccio che lo può, e ha fatto dopo ognuno può criticare ciò che lo vuole, ma vedo tanti gruppi. A Giugonto 60 gruppi in corsa, gente che canta, giovani, mica giovani, a un certo punto anche vici, eh? In dei gas ognuno canta, ci sono serate dappertutto, a Giusna o il Pagliolo tutti i giorni che si scontrano, sono 50 canta in una serata, ognuno ha il suo verso, e che è magnifico, che è magnifico. Allora, ci sono le cose da dire, ma non è mica da dire, ma io vedo positivo, hai intero, corsa è finita, tutto il mondo si ne... No, c'è figlio positivo, se tu fai nemico positivo, ti ne muori. E dopo capi anche tu, anche i passionati hanno capito. E un capirai, fino a morte non capirai mai.
0: Allora c'è qualcosa che fa lei a giusto appunto, che aiuta di noi a capisce i luoghi, di sicuro di la lingua, che diamo dentro, e c'è questo libro e poi dopo questo libro c'è quasi un altro libro, un due libri, sono i documenti.
2: Allora,
0: ci sono le raccolte di poesie di un certo Pedrino Marchioni e avete raccolto una poche di queste poesie, certe sono so dolcette, come per esempio una bella poesia, Nanta Bellezza, di Giovanotte di Ghigliacci, e poi ce n'è chi sono di più, che facciano di più, farà come per esempio un canto d'elezione di U35. Ugo qui manda di se calmi rispettosi, se vuoi non vuole essere compiacente generosi di biglialla con pazienza, se vuoi si desta di dosi. Sto Pedrino Marchioni, qual era?
2: Una sua amica.
0: E dove sortono queste poesie?
2: Allora ti spiego. Un giorno c'è una vecchia, persona anziana, gli ha detto, perché vecchio mi piace tanto, che mi giunto a un libro di conti. Io te che ne vanno, un libro di conti, tutti i cifri, che ho speso per il gas, per l'elettricità, e ho scritto in nome tante poesie, tante poesie di poeti, di soprattutto per Tinovazione. Non sapevo che mica lei, ella. Dira le sanscrit, lingua etrusca, dira l'hieroglifo. On si prende, e aggiù specificato, aggiù cerco, aggiù via tu piano, qua, e aggiù cerco. E aggiù scritto tutto un corso, ciò che secondo me non poteva leggere, che nessuno non poteva leggere. E dopo ha detto a tonto, e di questo, o mi gampi. E dopo ha detto, se tu ti metti un libro, i metterai. Ecco, è la storia di Pedrino Marchioni. No, ma
0: e nemmeno sa qual è lui.
2: Ne parla. Il y a un poète qui dira, non mica male ce que le vois, hein.
0: Ils sont bien écrits, c'est
2: sûr. C'era un qui leninisti conosciuti, un certo Graziani, hein. C'era dei tipi, ma hai capito, un certo livello, un alto livello, d'alta mola, di gauche. E allora, devo dire di no, poi se mi sono integrato, mi scuso, auditori, cari auditori, di San Giuliani, il paese di Migheli, ecco, si chiamano i Migheli. A dire qualcosa in anteggio, questo mi faccio ridere. Un giorno c'è una violeggio e qualche si è domandato, dimmi, in francese è sicuro, parla mica grosso, Argélie si chiama, dimmi Argélie, où il est ton papa? Mon papa, il est à Paris, chercher de l'argent pour la petite Argélie. Ecco.
0: Vuole dire ciò che vuole dire, hai capito? Parlavano come li buiano, eh?
2: Come le sapiano,
0: ecco, sì. Come le sapiano, parla, usa come tu trovi e parla come tu sai, dice quello. Allora abbiamo dunque questo lato, questa piccola raccolta, e poi c'è tutto questo lavoro. Forse non avete un'epoca di espressione ad acci, per Gugliu,
2: no, ma allora più allora per un detto, addio. Io trovo questa espressione che ho detto qui, come ha? Un tipo di mezzo-mezzo. Bon, mezzo-mezzo, ça veut dire à peu près. Ciò che l'ha fatto Patrick Fior, un grosso travail, ciò gli ha detto metà. Perché mezzo-mezzo vuol dire à peu près. E non è mica à peu près ciò che l'ha fatto. Hein? Donc, io sbaglio. Non si sa mica cosa l'ha fatto, ma mezzo-mezzo, come l'accello a Nantarambella. Non è mica bello qui.
0: È bello, cioè, sicuro.
2: Allora, dici in più, scemo come una gallina, che è bello in un, scemo come una gallina, bello come un camion, muore come i cani a Marina, pagina 83, per un mio amico Castellano.
0: Io ma c'è seguito.
2: Sembo come la viga, bello quanto arena, caro come un sole, come un sole, come un sale, usale. La parola salaire viene da qui, pagano in sale, salaire. E bravo come un pane. Autre qui, c'est quoi
0: filet du mauvais coton, corps un brutto cavallo.
2: Qu'est-ce que nous chutons de plus?
0: Eh bien, la graisse, hein? Être dans le besoin, et sa panne et cibolla. Tu n'es pas nous aussi d'expression.
2: Per un detto,
0: parole con cibolla. Picciou gin da radio, c'è più un'onda.
2: Per un detto, una parola agacée. Tout, ben, je ne sais pas comment dire agacée. Je ne sais pas. Tu n'es très. Stuzzica, questa si conosce. Assicca è la più bella, intantamona, agassé. Aggressif, nejadio, un'algarada, una sfrasanata. Qual è chissà? C'è parole che non c'è più niente.
0: Ah, quello è di un vocabolario. Ma tutto questo vocabolario che poi hai raccolto, ti hai raccolto qua su in due regioni, dunque di Ghigliacci,
2: quelli in generale. L'hai aggiustato, l'hai più piatto nel tuo libro, i miei libroni di... di tematica, di dizionario tematico.
0: Allora c'è di nuovo, si può dire due parole in antacque. Come si è fatto questo dizionario tematico? L'avete detto che assai di anati l'alba, infatti, passando per i paesi, a un'antrebica
2: no,
0: forse,
2: no. Passavo
0: due agenti andavano a
2: Cristian Andriani,
0: a
2: come sappiamo anche con Duccio, penso, e partiamo tutti e due, giorni sani, settimane sani. Abbiamo una gra, quello che aveva qui, dice, lui stesso, e registriamo tutto il mondo. Allora c'erano le canzoni, c'erano le parole, Cristian, se ne fottia poi l'imprimere, se fa così un imprime, Cristian, di un lessico, cioè di là, bravo di là, tengo sempre caro. Ma, dunque, domandavo mai, e come si dice? O se no, ti spiego come. Quando ero siete a 7 anni, babbo mi portava con lei a lavorare, con Edo. A travada. Mi darei una pinza, un coltello, un tornavite. A Giovaio. Mi faceva, ma ero tonto, ero tonto, era speciale. Portavo sempre con me un epoca di libri di cowboy, dei illustri. Gli italiani dicevano i fumetti, tu che bella parola. Ma i corsi non hanno nulla. Boh. E Anto, invece di lei, portiamo coltello, portiamo il tornavite. E io sta dia, siamo in palavicata a aspettare il corso. E a sera il togone, l'anta moto, l'anta solambretta, o tinto, quando ci penso. E dunque, se mi portava, e così domandava, e un cucciucco. Avevo un piccolo, un quaderno, un paginario, chiamo, rosso, e scrivo. N'aiuto una cinquantina. E così dopo, in 2000, ho scritto tutto l'anta all'ordinatore. E nel 2015 ho lasciato il dizionario. E a poco, i 4 tomi, si sono tomi, dico tomo, o toma, parola greca, mica latina, e dunque era un lavoro di ogni giorno, quando andavo con Bab, questa l'anni, dopo con Cristian, e anche solo, partì a montagna, ho stato accompagnatore di montagna 10 anni, e domandai ai pastori, per un detto, anche una parola, per un detto, non sappia mica, un giorno ero sopra all'entrata, all'uscio di Agapana, di ostaccio, ha giusto una mezzaluna d'entrata così, sopra l'entrata, ha detto al pastore, il moracciole, ha detto, ne sei mica un tosco, come si chiama? Faccio, bon, se mica il nome di un... Bon. A Diana e l'alba, quando è sorta, quando è spunta, entra qui e dice al pastore, o porcaggio, ha chiamato anche a porcagliola, a Diana e l'alba. A Stella del Pastore, ce n'è tante, no? A Magalona, la magicienne francese. Dunque, è un parato che questa stella qui discettava. Hanno creato su stazio a peta a Opisa di Stella Diana.
0: Incredibile.
2: Non è cavello, che?
0: Magnifico,
2: penso. Ecco.
0: Una bellissima parola divina, dunque. Per questa stonda ringraziamo assai di essere stato a fianco a noi, Antonio Marielli. Ricordiamo, Cora Bugiada, da Ugodona a Gorsi Casana, esce aux éditions Alain Piazzola.
2: Alain Piazzola.
0: In ogni una libreria di Corsica.
2: Si trova in ogni luogo, in ogni libreria di Corsica. E poi ringraziare di Alain Piazzola, che è un tipetto di grande qualità. È veramente un bravo stile.
0: Ci troveremo per il prossimo di Diana di l'Alba, se di vuole.
2: Di sicuro, sicuro. Venerà di Jean-Yves Casalta.
0: Con Piaget a Monto. Buonasera a voi.
2: Anche a me, buonasera.
0: Arrivederci.

0: Dirongstrato di udisco orma di esordienti, principio di l'anni 2000, Ero della Luna, di sicuro, a canzone di Meccano, adatta in lingua gorsa. Stiamo in Dugantu Gorso con Un giorno una canzone.
1: Un giorno una canzone.
0: A Castagna, di Giancamelo Pasquali, esciuto in 2025 in un tuo disco distinto e di gore. Spesso, e composizione di Giancamelo, si va in un interesse e l'emozione che lo porta in scritto. Si scoprono i versi, parlano e nasce così di modo naturale la musica.
2: Perché lì se bali brutti, dinti li scagli la maglioni, agli ugor tu mille brutti, carari nostri uaboni.
0: Parlando di Agastagna, si tratta di un scritto di Giovanni Maestrali, esciuto in la rivista Umtese in 1971.
3: Bella in del mio cuore, l'alma ti invio.
0: Si sa poco a fare, non ta Giovanni Maestrali. Se l'unè che lo era nato in Ascu in 1903 e che l'usine è morto in 1973 in l'isola dopo essere stato pastore e una berta di Asoida. Di è dunque alla traccia di Soiorni che lo buono è stato grudo gustato, quello d'un castagne dall'abbandono, sepolto dalla madre per balle oramai spopolate due lua senza rimorso cantando un nuovo corso. Siamo dunque in lo 71, un'epica appenuccia persa tra l'acquisto degli anni 20 e i voghi di 70. Un montese che pubblica di questa poesia propone scritti in lingua gorsa cercando a mantenere o bagoghi ferma di cultura gorsa senza crederci troppo. Maestrali si vra dunque come un lamento di Ogastagno, che corrisponde infatti a sua epica. O filo di iscritti. A fine di un secolo di Genoa, Paoli di Dalio battì a campana mortorio quando Castagnedo cominciò a essere daiato per fare adinta. A fine di l'erbo rapane, che corrispondia e pareti l'aviano di Giacabida, a fine d'un mondo.

0: Si ritrò a sto costato, una trentina d'anni obo, in diversi di vederici di Avinsolasca, in lo valzamento allegro ciocca sta file. Questi, o costato è quello di una verina bianca, giunta da un continente, che era in piazza da Castagnina.
1: Lo nostro pane fatto è di fiore, ci costa caro il nostro colore.
0: Il nostro pane fatto di fiore, bada di verina bianca, ci costa caro il suo colore. Ci costa caro che, senza più sta risorsa, a Corsica diventava ad un tratto dipendente di esimportazione, ella che si era nutrita da berella da secoli per un di millenni. A verina bianca diventava dunque un simbolo di una dipendenza nuova, conferma che accresce si quando, franca da seconda guerra, i paesi si sono più dati sani sani, lasciando i castagni soli sotto le sole madie. Diettando, in sto lasciagore, che lo giunge un scritto di due anni maestrali, che lungo a sua vita ha visto scambiare tutto.
2: Un paese spento dalla spenserata, accompagna guasta da un lasciagore.
0: Lo scritto commuove a Evio Pasquali, che lo va a eseguitare il suo violo, Giancamillo. E bisogna dirla, quando mi sono arrivato sotto i castagni di San Damiano, i versi castagnini escono di più sciolti e sinceri e a chi l'ascolta, a si risente. Per compie, non tasti lamenti secolari persi tra i raighe di Igaoni, volta sempre in sti scritti a memoria d'un tempo dove o gorso un grado aveva francato tempi dure grazie al castagno e così lampado vora a mamma biera, espressione popolare per parlare di affame nera. Tanto. A Castagna, pone di nostra domanda. Ad aver lasciato tutta Baccheggio, loghi e castagni, saranno stati belli sicuri di uso colpo in noi corsi, che oramai, se la volta, non ci sarà più né frutto, né legno, né ligname per torcergli un naso a mamma biera.

I paesaggi di Pietro Guelfucci di Era Esciuta nel 1987, nel tuo disco Isola, dirà il primo ischetto, poesia magnifica di Giacomo Fusina, nel tuo musica magnifica di Giampaolo Poretti, cantata di sicuro da oggi, magnifica di Pietro Guelfucci. Stiamo con Andiola Potentini subito e ritroviamo la sua cronaca e i suoi racconti, Lilina.

0: IRCFM.
1: Eccoci stamane per timo au paese becullà au castagnedo. E spassidiemo sempre sotto i castagni con Lillina chi cura e chi aiuta uso a bone chi netta. So di già parecchi giorni che lunetta. Oggi ci la pone i filetti sotto i castagni, stinzali e assicura li va con i so bedroni quadrati, i bedroni so i ionculi e bedre maio. I filetti stinzati, a massimo pronti, i ghizi cominciano a abresi. Si dice che li sbalancano a bocca. I ghizi si dice in un i ghicci. So i donduli con laghi che ascondono e castagne mature. Fino a che le siano mature, stanno dentro e dopo cascano e si sperdiano. Spesso dentro so tre o quattro appicciate e si staccano. Certe volte ce n'è una viuda. Quando le toccano terra, qualche una principia casca piano piano, in qua in là, e scrizzano, certe volte ci valano anche un capo, d'una parte e di l'altra, di l'erbo. A domani con Lillina e Babone sotto i castagni. Oggi ridaneremo, spalancano, tonduli, ghicci, stinza, assicura, asconde, madure.

0: Shot à l'instant sur RCFM. Subito ritroviamo un pezzo di stimissione. Che ne pensi? Si va già l'orto in scuola di nuovo. Antone ci parla di questo luogo d'imparare e di scoperta, un lieu pedagogico unico où les élèves apprennent à planter, observer et même à fabriquer.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi partiamo in un luogo d'imparare e di scoperta per tutti gli idei. Un luogo in scuola in dove si sta fuori. E di Antone qui, oggi presente.
3: Per tutti a scuola. Già abbiamo da mangiare in dell'orto, che i nostri legumi, il nostro back lunch. L'abbiamo già fatto in cipi e era troppo buono. Andiamo che a mangiare e dell'orto per piantare i cosi e in acqua. Abbiamo fatto fraule, ma dopo la messa è morte. Ah ouais, parce que pendant le stade, nous ne pouvons pas faire de quoi. Alors ouais, je suis sûr qu'ils sont morts, hein, tout est bien.
2: Et pourquoi tu l'as préparé au terrain ou parce que tu es en terre?
3: Je vais mettre la ligne, mais je ne suis pas sûr qu'elle a nous mis, hein, ouais. Parce que je pense que tu es scordé. Tu as compris, hein. Et je vais racheter l'eau. Et pour racheter l'eau, tu as encore une fer ou Bertin et l'eau in intro. Per tanel ou chose così un sabre mica per Europa. Ma Europa un baneno mica qui.
2: E poi tutto il mondo lavora in dell'orto. Ci deli aiuti dei maestri e anche i barranti. Tutto il mondo ha da costruire a casa di Yaline.
3: Non mi dava ne una. Noi, no, ma con Pasquale e tutto. Con tutti i barranti. Baneno per fare il giardino e l'orto. Ah, in più abbiamo fatto un scolicino noi. E di un nuovo ancora per escalada.

voglio prenderti per la mano per andare lontano con te. Adesso tu lo sai.